0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logo d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: La Regione Sardegna. Da voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
2: Mua. La città che cambia.
3: Ma guarda un po' chi oggi ho rincontrato. Mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato. Ma quante cose che avrei da chiederti e da raccontare. Dimmi, dimmi come ti va. E lì da te il tempo, il mare, su via, stammi a raccontare.

piove, ma guarda un po', chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
6: Siamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto. Immagino una cena. Due chiacchiere sussurrate. I nostri sguardi che si cercano. E poi, se ti va,

0: che ti ricorderai.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
1: Unica Radio.
8: La città che cambia.
9: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.
9: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
9: Eh no, signora, cartacea non vale.
10: Ragazzi, con questa non è.
11: Ma no, dai, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 6 e un minuto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Ich bin Robin Schulz.
5: Hey everyone, I'm Sigala.
6: Hey everybody, it's Zoe Weiss.
2: Unica radio.

Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
0: App.
9: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 7 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano. Per Teheran è una violazione al memorandum. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev l'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono venuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. Alla domanda su un possibile chiarimento, Meloni ha risposto con un semplice rapporti cordiali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo e arcivescovo di Rabat Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne lo hanno accusato di condotta sessuale inappropriata. López Romero, considerato tra i candidati più papabili per sostituire Papa Francesco, ha negato ogni accusa. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon dopo che il serbo ha eliminato Félix Auger-Aliassime dopo oltre 5 ore di gioco. Ai mondiali americani, Argentina e Svizzera cedono ai quarti dopo aver battuto Egitto e Colombia. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
4: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
5: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Ciao mamma.

0: Ecco.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Pula, dalla rotatoria posta a chilometro 5+200 con deviazione verso Saline e Contivecchi, e poi dalla dorsale con sottile di Macchiareddio si ricongiunge nella strada statale 195 nella rotonda posta a chilometro 8+900. Inoltre, data la presenza dei cantieri per il riammodernamento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serenti a Nuraminis, e sulla strada statale 131 diramazione centrale Norese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Questa mattina sono previsti controlli della velocità in provincia di Nuoro, nella strada statale 131 diramazione centrale Norese, in provincia di Oristano, nella strada statale 131 Carlo Felice, e in provincia di Sassari, sulla strada statale 291. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo, si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ojam Sikora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 8 e 3 minuti.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
5: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
7: Siamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: città, questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Musica Radio.
1: Le 8 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. E una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua ad attaccare la capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia, attaccata anche Kharkiv. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia e un impianto petrolchimico. Oggi ad Ankara, bilaterale tra Zelensky e Trump. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato un'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse problemi psichici. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale. L'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2. Avversaria dell'Albiceleste ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 9 e 2 minuti.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

0: tutto tranne voi due deficienti lì.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia e Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Unica Radio. Unica Radio.
7: Unica Radio.
2: Unica Radio.
7: Unica Radio. Raccontiamo.
2: Mua.
8: Andiamo via!
9: Oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. I nuovi scontri nello stretto alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72.77 al barile, il rialzo del 3.3%. Sette arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Indagate complessivamente 30 persone. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong per l'Italia. Arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
1: 2 minuti.
4: Estate!
1: Un libro.
5: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 9:43 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento, per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove attende uno tra Novak Djokovic o Jalia Sim in campo in questo momento. Il calcio: non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'albiceleste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato: poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila, dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica, dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti. Per un totale di 30 milioni bonus compresi, si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne, ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: App.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio. Be Podcast.
5: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
4: Raccontiamo la città che cambia.
1: Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 10 e 2 minuti.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano musicale che vi facciamo ascoltare oggi è del 66 ed è composto da un gruppo pop rock californiano. Il frontman della band sostiene che il brano rappresenta ciò che tutti i bambini pensano prima o poi. Il giovane protagonista della canzone infatti esprime il desiderio preadolescenziale di crescere e diventare adulto, in modo da essere autonomo e potersi sposare con la sua amata. Non sarebbe bello se fossimo più vecchi, non dovremmo aspettare così a lungo, e non sarebbe bello vivere assieme, nel tipo di mondo in cui apparteniamo. Lo sai che sarebbe molto meglio poterci dire buonanotte e restare insieme. State per ascoltare Wouldn't It Be Nice, Beach Boys.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. La premier Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Il leader ucraino oggi dovrebbe avere un bilaterale anche con Trump. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa è stata la France Presse. Il calcio con gli europei under 19. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027 in programma in Azerbaijan e Uzbekistan. Ed è tutto. A più tardi.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. So fuck.

0: with me.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: La donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 11 e un minuto.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Oh, oh yeah!

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio parliamo con Maya, benvenuta.
2: Ciao, buonasera.
1: Volontaria per il rifugio La Strada Verso Casa. Allora Maya, io inizio a chiederti di presentarci l'associazione e spiegarcela nel dettaglio, in cosa consiste.
2: Sì, allora l'associazione La Strada Verso Casa è appunto un'associazione completamente autofinanziata, autogestita da noi volontari. È nata ormai diversi anni fa, intorno al 2018, con un gruppo di persone, alcune ragazze che hanno deciso appunto di fondare questo progetto per aiutare i cani randagi in difficoltà. Io sono entrata a far parte dell'associazione solamente più o meno 2 anni fa e appunto il nostro obiettivo, diciamo, come associazione è quello di cercare di salvare i più cani possibili dalla strada e trovare poi successivamente una famiglia per loro.
1: Perché ritieni quindi che sia fondamentale il vostro lavoro e perché è fondamentale far sapere a tutte le persone che ci stanno ascoltando del vostro lavoro che portate avanti?
2: Allora, diciamo che è sicuramente un lavoro molto importante, appunto gestito completamente da volontari, quindi siamo un gruppo ormai abbastanza ampio, fortunatamente siamo circa 30-40 volontari e insomma secondo me è importante che le persone vedano un po' la realtà che c'è dietro appunto questa associazione completamente autogestita, perché diciamo che è importante anche farci conoscere, perché appunto tutti i sussidi che riceviamo sono semplicemente da parte delle persone che ci sostengono, non abbiamo nessun sussidio dallo Stato, ma appunto siamo completamente autofinanziati e insomma cerchiamo di raccontare la nostra storia e la storia dei nostri animali anche attraverso le nostre pagine social, che sono appunto fondamentali per far conoscere sia la nostra storia ma anche e soprattutto quella degli animali che abbiamo ritrovato e salvato.
1: Degli obiettivi tu ne hai già parlato e quindi ti chiedo i benefici che sperate di generare sia per gli animali che per voi volontari stessi.
2: Sicuramente quello che vorremmo soprattutto per i nostri animali è trovare una casa in cui si sentano accolti, perché molti di loro hanno storie molto tristi alle spalle, appunto di abbandoni e di vite appunto abbastanza tristi. Quello che vorremmo è che si conoscesse questa realtà e che comunque è un grande problema soprattutto in Sardegna, in generale nel sud Italia c'è un forte randagismo purtroppo, e quindi diciamo che appunto quello che vorremmo è cercare di coinvolgere anche più persone e di far conoscere appunto i nostri animali.
1: E cosa ti ha spinto a te a partecipare a questo progetto?
2: Era sicuramente da diversi anni che avrei voluto fare qualcosa di più attivo per aiutare gli animali in difficoltà, quindi era da un po' di tempo che conoscevo l'associazione e appunto finalmente un paio di anni fa mi sono decisa e sono entrata in questa realtà che devo dire sono veramente felice di farne ancora parte, di dare una mano e insomma è davvero una realtà molto bella.
1: Per chiudere, descrivi il progetto con 3 parole.
2: Come posso dire? Questa domanda non me l'aspettavo, ci devo pensare un attimo.
1: Anche 3 aggettivi, eh? 3 aggettivi, 3 parole.
2: Oh, sì.
1: Io ti aiuto con la prima.
2: Sicuramente.
1: Vai. Amore verso gli animali.
2: Esatto, sì, sicuramente amore verso gli animali, perché comunque appunto la maggior parte dei nostri volontari ha proprio, cioè, un amore sconfinato verso tutti gli animali, non solo i cani, che comunque appunto sono quelli che gestiamo di più. Alcune volte ci è capitato anche di gestire anche gatti attraverso stalli casalinghi, perché purtroppo non c'è uno spazio anche per i gatti nel nostro rifugio, ma quindi sì, sicuramente amore è la prima parola. E poi sicuramente impegno da parte appunto dei volontari, perché comunque anche l'impegno costante è importante per mandare avanti questa associazione. Ci sono tante persone che si occupano proprio quasi come se fosse un lavoro, nonostante appunto sia solamente, diciamo, volontariato. Quindi impegno è la seconda parola sicuramente. E poi non lo so, un'altra cosa che mi viene in mente è una seconda possibilità per questi animali che appunto vengono da situazioni alcune volte molto gravi. gravi, molto tristi, e quindi cerchiamo di dargli una nuova vita.
1: Allora, ringrazio Maya sicuramente per la sua disponibilità, ma anche per il lavoro, anche se, come hai detto tu, non è vero e proprio lavoro, ma è volontariato che fai, perché anche io tengo tanto al mondo degli animali, quindi sono contento che ci siano tante persone come te.
2: Ciao, grazie.
1: E ricordo a tutti gli altri che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey everyone, this is Noir from Noir and Haze and you are listening to our brand new single Breathe.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 12 in punto.
2: Hey, I'm Liv Walker and you're listening to my song. We were lost on Mind Lost on your favorite radio station.
1: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti

0: i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita.
3: Semplicemente unica.
4: Unica.
3: Unica Radio, app.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12 e 31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti alla segretario generale Rutte ribadisce che la Groenlandia ha un grande problema. Sono molto arrabbiato con la NATO. La Spagna aggiunge un pessimo alleato. I rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha detto ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. E mentre il presidente ucraino Zelensky si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersagliato dagli attacchi lanciati dalla Russia. Almeno 5 le vittime. Di contro, attacco ucraino al gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. In Italia, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Dinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: App.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 42 minuti.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
4: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
6: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
7: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio, in modo semplice, con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
1: Mua.

sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 13
2: e un minuto.
3: Hey, this is Edward Meyer.
4: This is Afronome.
5: This is Viti Joka. And you are listening to our new song In My Life.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia di
3: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il Corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di Bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Agustín Cardenas, Antoine Poncet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
4: Hey guys, this is Pascal and you're listening to my latest single Open Your Eyes.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 13 e 30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha sottolineato la necessità di non intraprendere azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche, evitando inutili duplicazioni con la NATO. Erdogan ha poi ringraziato Stati Uniti, Spagna, Germania e Italia per la difesa della Turchia dai raid iraniani. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino al confine tra Lazio e Abruzzo. Due lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre due feriti gravi. Ignote al momento le cause delle deflagrazioni. Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato questa mattina mentre era al lavoro da un uomo che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto è scattata l'aggressione. Le condizioni del medico sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia. Nuova ondata di caldo eccezionale prolungato che interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Siamo allo sport. Nations League di volley femminile. L'Italia vince ancora per 3-7-1 contro l'Ucraina al termine di un match sofferto ma meritato. Con questo successo le azzurre di Velasco salgono a quota 21 punti e vedono la qualificazione alle finals ormai ad un passo. Ed era l'ultima notizia. A più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali strade statali della regione. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Pula, dalla rotatoria posta a chilometro 5+200 con deviazione verso Saline e Conti Vecchi, e poi dalla dorsale consultiva di Macchiareddu si ricongiunge alla strada statale 195 nella rotonda posta a chilometro 8+900. Inoltre si raccomanda ai viaggiatori di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza di numerosi cantieri di riammodernamento della sede stradale, siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serrenti a Nuraminis, e sulla strada statale 131 diramazione centrale Nurese. Questo pomeriggio sono previsti controlli della velocità in provincia di Cagliari, nella strada statale 131 Carlo Felice, in provincia di Nuoro, nella strada statale 131 diramazione centrale Nurese. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo a semaforo rosso. Per il momento a Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione e al prossimo collegamento.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo.
7: Mua.

0: che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio parliamo con Maya, benvenuta.
2: Ciao, buonasera.
1: Volontaria per il rifugio La Strada Verso Casa. Allora Maya, io inizio a chiederti di presentarci l'associazione e spiegarcela nel dettaglio, in cosa consiste.
2: Sì, allora l'associazione La Strada Verso Casa è appunto un'associazione completamente autofinanziata, autogestita da noi volontari. È nata ormai diversi anni fa, intorno al 2018, con un gruppo di persone, alcune ragazze che hanno deciso appunto di fondare questo progetto per aiutare i cani randagi in difficoltà. Io sono entrata a far parte dell'associazione solamente più o meno 2 anni fa e appunto il nostro obiettivo, diciamo, come associazione è quello di cercare di salvare i più cani possibili dalla strada e trovare poi successivamente una famiglia per loro.
1: Perché ritieni quindi che sia fondamentale il vostro lavoro e perché è fondamentale far sapere a tutte le persone che ci stanno ascoltando del vostro lavoro che portate avanti?
2: Allora, diciamo che è sicuramente un lavoro molto importante, appunto gestito completamente da volontari, quindi siamo un gruppo ormai abbastanza ampio, fortunatamente siamo circa 30-40 volontari e insomma secondo me è importante che le persone vedano un po' la realtà che c'è dietro appunto questa associazione completamente autogestita, perché diciamo che è importante anche farci conoscere, perché appunto tutti i sussidi che riceviamo sono semplicemente da parte delle persone che ci sostengono, non abbiamo nessun sussidio dallo Stato, ma appunto siamo completamente autofinanziati e insomma cerchiamo di raccontare la nostra storia e la storia dei nostri animali anche attraverso le nostre pagine social, che sono appunto fondamentali per far conoscere sia la nostra storia ma anche e soprattutto quella degli animali che abbiamo ritrovato e salvato.
1: Degli obiettivi tu ne hai già parlato e quindi ti chiedo i benefici che sperate di generare sia per gli animali che per voi volontari stessi.
2: Sicuramente quello che vorremmo soprattutto per i nostri animali è trovare una casa in cui si sentano accolti, perché molti di loro hanno storie molto tristi alle spalle, appunto di abbandoni e di vite appunto abbastanza tristi. Quello che vorremmo è che si conoscesse questa realtà e che comunque è un grande problema soprattutto in Sardegna, in generale nel sud Italia c'è un forte randagismo purtroppo, e quindi diciamo che appunto quello che vorremmo è cercare di coinvolgere anche più persone e di far conoscere appunto i nostri animali.
1: E cosa ti ha spinto a te a partecipare a questo progetto?
2: Era sicuramente da diversi anni che avrei voluto fare qualcosa di più attivo per aiutare gli animali in difficoltà, quindi era da un po' di tempo che conoscevo l'associazione e appunto finalmente un paio di anni fa mi sono decisa e sono entrata in questa realtà che devo dire sono veramente felice di farne ancora parte, di dare una mano e insomma è davvero una realtà molto bella.
1: Per chiudere, descrivi il progetto con 3 parole.
2: Come posso dire? Questa domanda non me l'aspettavo e ci devo pensare un attimo.
1: Anche 3 aggettivi, Tre aggettivi, 3 parole.
2: Sì.
1: Io ti aiuto con la prima.
2: Sicuramente
1: vai. Amore verso gli animali.
2: Esatto, sì, sicuramente amore verso gli animali, perché comunque appunto la maggior parte dei nostri volontari ha proprio, cioè, un amore sconfinato verso tutti gli animali, non solo i cani, che comunque appunto sono quelli che gestiamo di più. Alcune volte ci è capitato anche di gestire anche gatti attraverso stalli casalinghi, perché purtroppo non c'è uno spazio anche per i gatti nel nostro rifugio, ma quindi sì, sicuramente amore è la prima parola. E poi sicuramente impegno da parte appunto dei volontari, perché comunque anche l'impegno costante è importante per mandare avanti questa associazione. Ci sono tante persone che si occupano proprio quasi come se fosse un lavoro, nonostante appunto sia solamente, diciamo, volontariato. Quindi impegno è la seconda parola sicuramente. E poi non lo so, un'altra cosa che mi viene in mente è una seconda possibilità per questi animali che appunto vengono da situazioni alcune volte molto ambiente gravi, molto tristi, e quindi cerchiamo di dargli una nuova vita.
1: Allora, ringrazio Maya sicuramente per la sua disponibilità, ma anche per il lavoro, anche se, come hai detto tu, non è vero e proprio lavoro, ma è volontariato che fai, perché anche io tengo tanto al mondo degli animali, quindi sono contento che ci siano tante persone come te.
2: Ciao, grazie.
1: E ricordo a tutti gli altri che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Yo yo, it's Girl Lemonade.
5: You're now listening to our song No Breaks featuring Cartel.
6: No breaks.
7: On your favorite station.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
1: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
2: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
4: Unica Radio,
5: la città che cambia.
4: Unica Radio,
6: raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo grande successo fu creato in una stanza d'hotel e nacque dall'idea del chitarrista di una delle band più importanti di sempre. Il riff gli è venuto in mente al risveglio dopo una dormita. Il chitarrista ha teso un registratore portatile e lo incise sul nastro prima di riaddormentarsi. La mattina seguente Richard riascoltò il nastro e notò come fossero circa 2 minuti di chitarra acustica seguiti poi dal rumore del suo russare. Ma in realtà si era già accorto di aver creato un capolavoro. Quando sto guardando la TV ed arriva quel tizio a dirmi come possono essere bianche le mie camicie, ma non può essere considerato un uomo perché non fuma le mie stesse sigarette, non mi sento per niente soddisfatto. E noi non possiamo che essere d'accordo con Richard. Questa era I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente turco Erdogan, a prendere il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Ora in Italia, una violenta esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta di un laboratorio pirotecnico dove erano stoccate le polveri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che venivano date per disperse. Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione, escluso al momento della circolazione di insetti contagiati solo il territorio romagnolo. Il giornalismo sportivo perde una delle sue voci più autorevoli e innovative. All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista. Nato a Cesano Maderno, il classe 47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci. Il tennis: in semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Scenderanno in campo venerdì alle 14.30. E intanto dalle 14.30 sarà impegnata sull'erba dei Championships Jasmine Paolini, che cerca l'accesso alle semifinali contro l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Oh, oh, yeah.

0: cambia la tua musica. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
4: La regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: sarà sempre con te. Unica Radio.
1: She leaves her hair in the sun.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2005.

0: cuore matto.
1: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sa-

0: sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
1: Vado, che ho lezione di
2: Per me un ginseng.
3: Grazie.
1: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: leggera, gratuita. Gratuita, gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video?
2: Yeah.
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, 3.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 15 e 43 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wildcard britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere senior in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente, in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
2: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga, le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece i Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Atto.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio parliamo con Maya, benvenuta.
2: Ciao, buonasera.
1: Volontaria per il rifugio La Strada Verso Casa. Allora Maya, io inizio a chiederti di presentarci l'associazione e spiegarcela nel dettaglio, in cosa consiste.
2: Sì, allora l'associazione La Strada Verso Casa è appunto un'associazione completamente autofinanziata, autogestita da noi volontari. È nata ormai diversi anni fa, intorno al 2018, con un gruppo di persone, alcune ragazze che hanno deciso appunto di fondare questo progetto per aiutare i cani randagi in difficoltà. Io sono entrata a far parte dell'associazione solamente più o meno 2 anni fa e appunto il nostro obiettivo, diciamo, come associazione è quello di cercare di salvare i più cani possibili dalla strada e trovare poi successivamente una famiglia per loro.
1: Perché ritieni quindi che sia fondamentale il vostro lavoro e perché è fondamentale far sapere a tutte le persone che ci stanno ascoltando del vostro lavoro che portate avanti?
2: Allora, diciamo che è sicuramente un lavoro molto importante, appunto gestito completamente da volontari, quindi siamo un gruppo ormai abbastanza ampio, fortunatamente siamo circa 30-40 volontari e insomma secondo me è importante che le persone vedano un po' la realtà che c'è dietro appunto questa associazione completamente autogestita, perché diciamo che è importante anche farci conoscere, perché appunto tutti i sussidi che riceviamo sono semplicemente da parte delle persone che ci sostengono, non abbiamo nessun sussidio dallo Stato, ma appunto siamo completamente autofinanziati e insomma cerchiamo di raccontare la nostra storia e la storia dei nostri animali anche attraverso le nostre pagine social, che sono appunto fondamentali per far conoscere sia la nostra storia ma anche e soprattutto quella degli animali che abbiamo ritrovato e salvato.
1: Degli obiettivi tu ne hai già parlato e quindi ti chiedo i benefici che sperate di generare sia per gli animali che per voi volontari stessi.
2: Sicuramente quello che vorremmo soprattutto per i nostri animali è trovare una casa in cui si sentano accolti, perché molti di loro hanno storie molto tristi alle spalle, appunto di abbandoni, di vite appunto abbastanza tristi. Quello che vorremmo è che si conoscesse questa realtà e che comunque è un grande problema soprattutto in Sardegna, in generale nel sud Italia c'è un forte randagismo purtroppo, e quindi diciamo che appunto quello che vorremmo è cercare di coinvolgere anche più persone e di far conoscere appunto i nostri animali.
1: E cosa ti ha spinto a te a partecipare a questo progetto?
2: Era sicuramente da diversi anni che avrei voluto fare qualcosa di più attivo per aiutare gli animali in difficoltà, quindi era da un po' di tempo che conoscevo l'associazione e appunto finalmente un paio di anni fa mi sono decisa e sono entrata in questa realtà che devo dire sono veramente felice di farne ancora parte, di dare una mano e insomma è davvero una realtà molto bella.
1: Per chiudere, descrivi il progetto con 3 parole.
2: Come posso dire? Questa domanda non me l'aspettavo, ci devo pensare un attimo.
1: Anche 3 aggettivi, tre aggettivi, 3 parole.
2: Okay, sì.
1: Io ti aiuto con la prima.
2: Sicuramente
1: vai. Amore verso gli animali.
2: Esatto, sì, sicuramente amore verso gli animali, perché comunque appunto la maggior parte dei nostri volontari ha proprio, cioè, un amore sconfinato verso tutti gli animali, non solo i cani, che comunque appunto sono quelli che gestiamo di più. Alcune volte ci è capitato anche di gestire anche gatti attraverso stalli casalinghi, perché purtroppo non c'è uno spazio anche per i gatti nel nostro rifugio, ma quindi sì, sicuramente amore è la prima parola. E poi sicuramente impegno da parte appunto dei volontari, perché comunque anche l'impegno costante è importante per mandare avanti questa associazione. Ci sono tante persone che si occupano proprio quasi come se fosse un lavoro, nonostante appunto sia solamente, diciamo, volontariato. Quindi impegno è la seconda parola sicuramente. E poi non lo so, un'altra cosa che mi viene in mente è una seconda possibilità per questi animali che appunto vengono da situazioni alcune volte molto gravi, gravi, molto tristi, e quindi cerchiamo di dargli una nuova vita.
1: Allora, ringrazio Maya sicuramente per la sua disponibilità, ma anche per il lavoro, anche se, come hai detto tu, non è vero e proprio lavoro, ma è volontariato che fai, perché anche io tengo tanto al mondo degli animali, quindi sono contento che ci siano tante persone come te.
2: Ciao, grazie.
1: E ricordo a tutti gli altri che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: I'm Marcella and this is my new single. I'm not the same. On your favorite radio station.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Don't go.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino in particolare l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
3: What's up? It's Trey Wise, and you're listening to my brand new track, Unstoppable, featuring Ukrainian.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
5: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
6: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
7: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume. E solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
8: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
9: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che state per ascoltare nacque nel 71 e fu creato da un gruppo musicale rock statunitense fondato nel 1965. Il gruppo si trovava nello studio di registrazione quando il cantante si mise ad improvvisare cantando il testo di una vecchia canzone dal nome Ghost Rider in the Sky, che velocemente cambiò nel titolo di questa canzone. Cavalieri della tempesta, dentro questa casa siamo nati, dentro questo mondo siamo stati gettati, come un cane senza un osso, un attore fuori a noleggio, cavalieri della tempesta. Stiamo per ascoltare Riders on the Storm dei Doors.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Musica Radio. Le 16 e 33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Secondo quanto trapelato dai media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe affermato agli alleati che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Intanto il portavoce della Commissione Europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: "Abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti". Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. Nonostante l'ondata di caldo, la terza che sta colpendo l'Italia in queste ore, la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo gialla per piogge e temporali per la giornata di domani su 5 regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Wimbledon, Marta Costa supera Jasmine Paolini nei quarti di finale con una partita sempre sotto controllo. 6-3-6-2 il punteggio a favore della tennista ucraina, che trova così la prima semifinale in carriera a Wimbledon, dopo quella già raggiunta un mese fa a Roland Garros. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita,
5: semplicemente unica.
6: Unica
5: Radio, app

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2006.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 17 e un minuto.
2: Hey, this is Xenia. You're listening to my track Scansion. Let its hypnotic Spanish-inspired rhythms and soulful vocals pull you in. If you feel the connection, don't forget to follow me for more. Enjoy!
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
4: Oh, oh yeah!

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 33 minuti.
3: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau, in Germania. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si tratta di un sedicenne. Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara. Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Ora in Italia, tragico incidente stradale sulla A1. Una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste per poi molestarne una, appena maggiorenne, baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche, intervenute per aiutarla. Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmin Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la Toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali strade statali della regione. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Pula, dalla rotatoria posta a chilometro 5 più 200 con deviazione verso Saline e Conti Vecchi e poi dal dorsale consultivo di Macchiareddu si ricongiunge alla strada statale 195 nella rotonda posta a chilometro 8 più 900. Inoltre si raccomanda ai viaggiatori di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza di numerosi cantieri di riammodernamento della sede stradale, siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serrenti a Nuraminis, e sulla strada statale 131 di diramazione centrale Nurese. Questo pomeriggio sono previsti controlli della velocità in provincia di Cagliari, nella strada statale 131 Carlo Felice, in provincia di Nuoro, nella strada statale 131 di diramazione centrale Nurese. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare da guida, anche quando il veicolo è fermo a semaforo rosso. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione e al prossimo collegamento.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Questa è Unica Radio.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song...
5: Like That,
1: unica radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: Stellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso, è tutto un altro lavoro.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
7: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
8: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 40 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
5: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Sai, io sono sempre stato realista e io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
4: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosi centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Po, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
9: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
10: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
11: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
12: Vado, che ho lezione di
13: Per me un ginseng.
14: Grazie.
12: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
15: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
17: Portala sempre con te. Unica Radio, Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 2010.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app. L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio app.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 19 e un minuto.
2: Hi guys, this is Ugele.
3: Hi, this is Baddies Only.
2: And you're listening to our new track Troiano Police on your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica radio. Unica radio.
2: La città che cambia.
3: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
3: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio. Apertura, il servizio.
3: Tra il 18 e il 19 luglio Sansperate celebra uno dei suoi prodotti simbolo con la tradizionale sagra delle pesche. Le strade del paese si riempiranno di colori, profumi e stand dedicati all'esposizione e alla vendita dei frutti locali, apprezzati per qualità e dolcezza. In programma anche spettacoli musicali, mostre artigianali e iniziative culturali che valorizzano il territorio. L'evento rappresenta un'importante vetrina per i produttori agricoli della zona e un'occasione per promuovere le eccellenze del Campidano in un clima di festa e convivialità.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: Note jazz d'autore in arrivo nel Sassarese. È grande attesa a Siligo, dove il prossimo 18 luglio si esibirà la straordinaria chitarrista Eleonora Strino, protagonista di una delle tappe più suggestive dell'estate musicale sarda. L'artista, considerata uno dei talenti più brillanti della scena jazz moderna, salirà sul palco insieme al suo trio. Il concerto proporrà un repertorio avvolgente che valorizza la grande intesa tra i musicisti, offrendo al pubblico un'immersione totale tra sonorità raffinate e improvvisazione.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: Grande appuntamento il 24 luglio 2026 all'Arena Fiera di Cagliari. Portare sul palco uno spettacolo a La Carte significa che Elio e le Storie Tese lasceranno con tutta probabilità che sia il pubblico a scegliere o a influenzare la scaletta dei brani da eseguire, attingendo dal loro vastissimo e geniale repertorio. Sarà sicuramente una serata ad altissimo tasso di ironia ma anche di straordinaria qualità musicale, considerando il livello tecnico pazzesco di tutta la band.
2: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio.
7: Hey, this is Emily and this is my new track Gemini. On your station.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 33 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fury. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
5: Un'enorme conquista per la scienza.
6: Quanto è furbo quest'essere.
7: È scappato.
8: Life, non oltrepassare il limite.
6: Non sopravvivremo al rientro.
9: Quella cosa forse sì.
8: Dal 23 marzo al cinema.
10: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
11: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
10: Beh, ho mentito.
12: John Wick, capitolo secondo.
13: Mi stavate aspettando.
12: Dal 16 marzo, al cinema.
14: Ti mostrerò come speciale.
15: 01 Distribution presenta.
16: Sarei venuti qua a cercare fortuna?
17: In certo senso, sì.
15: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
18: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
15: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
19: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
20: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
21: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
20: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
22: Continuo a pensare a quella storia.
23: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
24: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
25: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
26: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
27: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: E mi mancherai come manca l'aria.

Benvenuti su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio musicale alla scoperta dei nostri artisti preferiti. Oggi parleremo di un cantautore e chitarrista statunitense. La sua musica, che passa dal pop al rockabilly al rock and roll, lo rende molto apprezzato tra i giovani degli anni 50. La sua prematura scomparsa avviene a soli 22 anni in un tragico incidente aereo. È stato uno dei primi musicisti ad essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986. La rivista Rolling Stone l'ha inserito al 13° posto nella lista dei 100 migliori artisti. Lui è Buddy Holly.

0: Buddy Holly è il nome d'arte di Charles Harding Holley, che nasce a Lubbock il 7 settembre del 1936. Il giovane inizia a cantare durante gli anni del liceo e verso la metà degli anni 50 canta e suona musica country e western in piccoli locali del sud-ovest degli Stati Uniti d'America. Sempre più attratto dalla musica rock, Holly registra vari brani sia come solista sia come leader di un gruppo, i Crickets, per i quali firma il grande successo "They'll Be the Day" nel 1957. Holly scrive ed esegue pezzi memorabili sia in versione solista sia con il complesso dei Crickets. Partecipa poi anche ai principali varietà televisivi statunitensi. Seguendo le sue performance, la Decca Records stipula con lui un contratto nel febbraio del 1956, sbagliando però il suo...
1: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
2: Le 20 e 3 minuti.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Tra poco, la grande musica.

Benvenuti a La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita di un famoso artista. State ascoltando Unica Radio. Oggi parleremo di un'icona della country music e del rock and roll, uno dei più influenti musicisti del XX secolo. Tra i maggiori autori del genere honky tonk, dà alla luce numerose hit e le sue performance cariche di carisma, unite ad uno stile originale, aumentano la sua fama. Le sue composizioni compongono lo zoccolo duro del country ed altrettante sono considerate classici del pop, del gospel e del rock and roll. Lui è Hank Williams.

King Williams nasce nel 1923 nella piccola città di Mount Olive. L'infanzia di Hank è duramente segnata dall'assenza del padre, un capotreno e veterano della Prima Guerra Mondiale che rimane ricoverato per 8 anni nell'ospedale di Pensacola a causa di una paresi facciale causata da un aneurisma. Nel 1931 la famiglia Williams si trasferisce in Alabama dagli zii. Qui Hank acquisisce subito 2 attitudini che contraddistingueranno la sua vita. Impara infatti dalla zia a suonare la chitarra e dal cugino a bere whisky smodatamente. Dopo qualche anno i Williams tornano a Georgiana, dove Hank incontrerà il bluesman di colore Rufus Payne, che lavorava come musicista di strada. L'artista sarà sicuramente una figura importantissima per il futuro divo del country.

Dopo scuola e nei weekend, Hank Williams suona la sua Silverstone sul marciapiede davanti alla sede di una radio e non ci vuole molto perché i produttori della stazione lo notino. Dal primo show on air col nome di Singing Kid al primo contratto, il passo è breve. Il buon contratto con la radio e il considerevole successo permettono presto ad Hank di formare la sua band di supporto, i Drifting Cowboys, composta dal chitarrista Schuffert, dal violinista Freddie Beach e dal comico Smith Hezzy Eider. Nella sua breve carriera, Hank Williams possiede 12 canzoni al numero 1 della hit parade statunitense e innumerevoli brani nella top 10. Nel 1946, Hank pubblica due singoli per la Sterlinger Sea, Honky Tonkin' e Never Again. Entrambi i brani riscuotono un grande successo. Williams firma allora con la MGM Records, con la quale incide Move It On Over, che riscuote un grandissimo successo.

0: Shake it on over.
1: Bentornati con La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo ripercorrendo le tappe più importanti della vita di Hank Williams. Nel 1943 il cantante conosce Audrey Shepard e i due si sposano qualche anno più tardi. La donna diventa anche la sua manager, creandone una celebrità. Dalla loro unione nasce Hank Williams Jr. La vita di Hank si rivela però presto incompatibile con il successo. Il suo matrimonio, turbolento fin dall'inizio, ci mette poco a sgretolarsi e all'alcolismo si aggiunge la dipendenza dalla morfina e da altri antidolorifici, sostanze che Williams assume anche a causa del suo costante mal di schiena causato dalla spina bifida. Nel 1952 si separa da Audrey, tornando a vivere con sua madre, pur continuando a sfornare successi come Half as Much, Jimbalaya e Setting the Woods on Fire. La breve relazione con Bobby Jett ha come risultato la figlia secondogenita, Jett Williams, che non vedrà mai il padre. L'ultima canzone edita di Williams, dal titolo I'll Never Get Out of This World Alive, Non Uscirò Mai Vivo da Questo Mondo, esce 5 giorni dopo la sua morte, in concomitanza con la nascita di sua figlia, Jett Williams.

Hank Williams gli viene dato in onore del re Hiram I di Tiro, secondo la leggenda uno dei tre fondatori della massoneria, ma all'anagrafe sbagliano e trascrivono Hiram. Il cantante ha preferito scegliersi invece un nome più adatto all'eroe di qualche film western, appunto Hank. L'artista nasce con una malformazione alla colonna vertebrale, la spina bifida, che gli causerà un dolore che sarà una delle cause per cui poi nella vita abuserà di alcol e droghe. Per liberarsi dall'alcol, Hank è arrivato persino a rivolgersi alle cure di un sedicente dottore che gli prescrisse un cocktail di sedativi e morfina. I'll Never Get Out of This World Alive è l'ultimo brano composto in vita da Hank Williams, il quale lo scrive in collaborazione con Fred Rose. Quando esce, il brano raggiunge la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti nel gennaio 1953.

ascoltando La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Hank Williams. Nel 1950 comincia ad incidere con il nome d'arte di Luke the Drifter, Luke il Vagabondo, un soprannome datogli per la sua abitudine di identificarsi in personaggi dal difficile valore morale, spesso recitando i suoi pezzi in maniera molto lontana rispetto al tipico canto da crooner. Il 1 gennaio 1953 Williams avrebbe dovuto suonare a Canton, in Ohio, ma il volo viene annullato a causa del cattivo tempo. In precarie condizioni fisiche, a causa del whisky e degli antidolorifici, assolda uno chauffeur, ma questi, visto lo stato di Williams, prima di lasciare l'hotel fa chiamare un medico che gli inietta due siringhe che provocano un mix letale. Poco dopo, il giovane conducente rinviene sul sedile posteriore il corpo senza vita di un uomo fragile, che ha cambiato il modo di concepire la musica, di un artista che nei tempi degli smoking, dei martini cocktail e dello stile distaccato dei vari Frank Sinatra e Dean Martin, parlava dell'America che il 1929 se lo era sentito sulle spalle e nelle tasche, dei vagabondi e dei disperati, eroe puro dei mediocri e degli ignoranti, un artista che cercava la redenzione per quello che la vita gli aveva inflitto. Sul sedile in cui viene ritrovato il corpo senza vita di Hank, vengono trovate anche alcune latine di birra e il pezzo mai inciso Then the Fateful Day Came. Dunque, il giorno fatale è giunto.

Il nostro viaggio all'interno della vita di Hank Williams è ormai giunto al termine. La sua storia viene portata al cinema per la prima volta con il lungometraggio Your Cheating Heart del 1964, diretto da Gene Nelson con George Hamilton, Susan Oliver e Red Buttons. Il film esce nei cinema statunitensi il 4 novembre 1964 e ottiene un incasso totale di 2 milioni e mezzo di dollari. Inizialmente viene distribuito in bianco e nero, unica versione disponibile fino al 1990, quando viene realizzata una versione a colori pubblicata il 1 gennaio 1991. In occasione del 38esimo anniversario della morte di Hank Williams. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di un'icona della country music e del rock and roll. Continuate a seguirci per seguire con noi altri viaggi nelle storie di tanti altri grandi artisti, ovviamente solo su Unica Radio.

Bentrovati alla Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Cantante, attrice e produttrice discografica statunitense, molto popolare negli anni 90, la sua musica è ispirata dal rhythm and blues, pop, gospel e hip hop. La protagonista di oggi è Mariah Carey.

Carey nasce nel 1970 ad Huntington, New York. Sua madre era una cantante lirica e vocal coach di origini irlandesi, mentre il padre un ingegnere aerospaziale afro-venezuelano. Mariah è la terzogenita della coppia, ha infatti due fratelli, Allison e Morgan. La famiglia della madre non approvava il matrimonio interrazziale e per questo motivo Mariah non ebbe rapporti con la famiglia materna. L'etnia afro-sudamericana del padre è infatti motivo di discriminazione razziale e questo influenzerà la vita dell'artista. I genitori di Mariah divorziano quando lei ha solo 3 anni e Mariah rimarrà affidata alla madre con i due fratelli. Successivamente perderà i rapporti anche con il padre. Mariah frequenta la Green Lawns Herbers Fields High School e inizia a mostrare interesse per la musica e per le discipline artistiche, nelle quali chiaramente eccelle. Inizia a scrivere canzoni e a comporre musica.

giovanissima, la Carrie compone musica insieme a Gavin Christopher, dopodiché si trasferisce a Manhattan in un appartamento condiviso con altre 4 studentesse, dove lavora come cameriera in vari ristoranti. Utilizza la notte per studiare musica e per realizzare una demo da presentare alle case discografiche. Purtroppo verrà inizialmente rifiutata. Durante la sua carriera ha venduto circa 210 milioni di dischi, molti dei quali negli anni 90, e i suoi singoli hanno trascorso più settimane al numero 1 della classifica dei brani più ascoltati di ogni altro artista vivente nella storia di Billboard. Lo stile vocale di Mariah ha influenzato un'intera generazione di cantanti che si sono affermati dopo di lei, tra cui Christina Aguilera e Beyoncé. La carriera

Bentornati con La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Mariah Carey. Nel 1988 la cantante conosce ad una cena di gala Tommy Mottola, che diventerà il suo produttore. I due si sposano nel giugno del 1993. La loro unione sentimentale e artistica si rivela decisiva per la carriera della cantante, che in breve diventa un'icona internazionale della musica pop grazie alla Columbia Records, la casa discografica gestita proprio da Mottola. Dopo 5 anni sopraggiunge il divorzio. Il produttore ha dichiarato in un suo libro del 2013 che la causa sarebbe imputabile all'antagonismo di Mariah nei confronti di Jennifer Lopez. Mottola, infatti, avrebbe desiderato per Jennifer Lopez una carriera analoga a quella di sua moglie. Per questo cedeva spesso alla cantante portoricana i progetti studiati con e per Mariah. Nel 1998 Mariah inizia una relazione con il cantante Luis Miguel. La fine del rapporto determina un crollo nervoso della cantante, che verrà ricoverata in una clinica del Connecticut. Nel 2008 Mariah sposa il rapper e produttore afroamericano Nick Cannon. Dal loro matrimonio nascono due gemelli, Monroe e Moroccan. Purtroppo la coppia si separa nel 2014, rimanendo comunque in buoni rapporti per amore dei figli. Successivamente la cantante si fidanza col magnate James Packer, che nel 2016 le dona un anello con diamante da 35 carati del valore di 7 milioni di euro. Dopo pochi mesi i due annunciano la separazione, motivata, a quanto pare, dalle spese folli effettuate proprio da Mariah.

voce di Mariah Carey ha dominato la scena musicale pop internazionale per circa 20 anni. La cantante possiede un talento innato che le consente di raggiungere le 5 ottave di estensione e di scendere a tonalità calde e soft. Queste caratteristiche uniche le hanno consentito di fornire un nuovo look alla musica pop. Grazie al suo talento e ai suoi super premiati dischi, il genere hip hop è stato vitalizzato e nobilitato e promosso al rango di musica di alta qualità. Nel 2014 Mariah Carey viene eletta dal settimanale Time la cantante più popolare di sempre. L'anno successivo le viene dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. A Capodanno del 2018 la cantante ha sfidato il freddo polare newyorkese, meno 13 gradi centigradi circa, per festeggiare a Times Square l'arrivo del nuovo anno.

Durante la sua infanzia, la Carey, insieme alla sua famiglia, in quanto multirazziale, si trovò ad affrontare insulti razzisti, ostilità e anche episodi di violenza come croci bruciate in giardino e cani avvelenati. Il culmine fu raggiunto un giorno in cui la loro macchina fu fatta esplodere e un colpo d'arma da fuoco fu sparato in cucina durante l'ora di pranzo. Mariah ha inoltre scioccato tutti con delle nuove rivelazioni presenti nel suo libro in uscita. Ha infatti dichiarato che sua sorella Allison l'avrebbe drogata con dei medicinali, picchiata e avrebbe addirittura provato a farla diventare una prostituta quando aveva soltanto 12 anni.

Mariah Carey iniziò a prendere lezioni di teatro nel 1997 e già dall'anno successivo fece diverse audizioni per vari ruoli in diversi film. Il suo debutto cinematografico arriva col ruolo di cantante d'opera del film Lo Scapolo d'Oro. Il primo ruolo da protagonista lo ha invece nel film Glitter del 2001, nel quale interpreta una cantante che negli anni 80 irrompe nell'industria della musica. Il film fu però un fallimento ai botteghini, tanto che la Carey si guadagnò un Razzie Award come peggior attrice protagonista per la sua interpretazione. Nel 2006 prende parte invece al film indipendente Tennessee, interpretando il ruolo di una cantante che fugge dal marito. In occasione del Natale 2015 diventa lei stessa regista di un film natalizio per la televisione, A Christmas Melody, che viene visto da 4 milioni di telespettatori. Dati i buoni risultati, il film viene riproposto anche nel Natale successivo. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una delle regine del pop. Continuate a seguirci per conoscere le storie di tanti altri artisti, ovviamente solo su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
8: La città che cambia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. App.
9: Oh, yeah!

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Token Vap.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio.

0: 14, archeologo, accademico e politico, è considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
1: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
2: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato, ma quante cose che avrei da chiederti e da raccontare. Dimmi, dimmi come ti va. E lì da te il tempo, il mare, su via, stammi a raccontare.

guarda un po', chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante cose che

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
6: Siamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti.

0: Presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
1: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

La fine. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Unica Radio.
4: La città che cambia.
0: Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: No, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
0: App.